Representando il Canada, Ocean Sun esporta Midnight Kiss, una canzone notturna e romantica, perfetta per lasciarsi portare per l'atmosfera della notte.